0: Oremus. Deus, qui regnum tuum humilibus parvulisque disponis, fac nos, Beate Theresie, tramitem prosequi confidenter, ut eius intercessione, gloria tua nobis reveletur eterna. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro di Giobbe. Giobbe disse: pietà, pietà di me, almeno voi, amici miei, perché la mano di Dio mi ha percosso. Perché vi accanite contro di me come Dio e non mi siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che l'ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa pelle sarà strappata via, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non altro. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Credo videre bona Domini in terra vivensium.
0: Credo videre bona Domini in terra vivensium.
1: Exaudi Domine vocem meam, qua clamavi, miserere mei et exaudi me. De te dixit cor meum, expirite facem eius. Credo videre bona Domini in terra vivensium. Facem tua Domine requiram, ne avertas facem tuam a me. Ne declines in ira servo tuo, auditor meus est tu, ne me reicias. Credo videre bona Domini in terra vivensium. Credo videre bona Domini in terra vivensium. Expecta Dominum viriliter age, et confortetur cor tuum, et sustine Dominum. Credo videre bona Domini in terra vivensium.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio, viva ed eterna.

0: gaudete et exultate, quia nomina vestra scripta sunt in celis.
1: Animas nostras ad Dominum et Salvatorem nostrum per grati debemus, cui benedicit populum suum in omni benedictione spiritali, et cum devotione rogemus, benedic populum tuum, Domine.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Custodisci, Dio misericordioso, il nostro Papa Francesco e i nostri Vescovi. Dona loro serenità e salute.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Proteggi il nostro Paese. Fa che progredisca nella giustizia e nella pace.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Convoca i figli di Dio intorno alla tua mensa. Fa che anime buone e generose ti seguano nella via della castità, povertà e obbedienza.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Conferma nel santo proposito le vergini a te consacrate, perché ti servano con animo ardente e fedele.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Dona il riposo eterno ai nostri fratelli. Fa che li sentiamo vicini a noi nella comunione dei santi.
2: Benedic.

0: Nous venons là d'écouter un très très joli cantique du Credo. Oui Seigneur, je crois en toi. Et à présent, nous continuons avec ce chapelet après la confession de foi, le premier mystère.
1: Primo mistero luminoso.
0: Le premier
1: Gesù
0: mystère
1: battezzato
0: lumineux,
1: da Giovanni nel
0: Jésus est
1: Giordano.
0: baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain.
2: Giovanni diceva: colui che
0: Jean
2: viene dopo
0: disait,
2: di me
0: celui qui vient après
2: baptizzerà in
0: moi vous
2: Spirito Santo e
0: baptisera dans
2: fuoco,
0: l'Esprit
2: anche se
0: Saint et
2: fosse
0: le
2: preceduto
0: feu.
2: da
0: Jésus
2: Giovanni,
0: lui-même se fit
2: mentre
0: baptiser par
2: gridava,
0: Jésus.
2: il cielo
0: Tandis qu'il
2: s'aprì
0: priait, le
2: e lo
0: ciel
2: Spirito
0: s'ouvrit et le
2: Santo
0: Saint-Esprit
2: scese su
0: descendit
2: di
0: sur
2: lui
0: lui sous
2: come
0: une
2: una colomba,
0: forme
2: come
0: corporelle,
2: una colomba,
0: comme une
2: sentì
0: colombe,
2: una
0: et une
2: voce
0: voix
2: divina
0: vint du
2: da cielo:
0: ciel.
2: tu sei il figlio
0: Tu es
2: mio,
0: mon fils
2: l'amato,
0: bien-aimé,
2: io ho
0: en
2: posto mia
0: toi
2: fiducia
0: j'ai mis
2: subito.
0: toute ma confiance.
3: Preghiamo per la pace in Ucraina. È un paese dell'Europa orientale con campi bellissimi, foreste
0: Là,
3: e
0: nous
3: tradizioni
0: écoutons
3: meravigliose che
0: un court
3: purtroppo danno e
0: film
3: soffrono a causa
0: sur
3: della guerra.
2: Io
0: l'Ucraina.
2: mi prego il rosario perché mi aiuta a essere più vicino a Dio.
4: Zazwyczaj di solito chiedo a Gesù la pace per l'Ucraina e che i miei genitori siano in buona salute.
5: Prego per la pace in Ucraina e in tutto il mondo.
4: Vorrei che anche i bambini nel mondo pregassero per i soldati affinché tornino vivi dalla guerra e dalla prigionia.
6: Quando prego, affido a Dio la mia famiglia, i miei amici, chi ha bisogno di aiuto.
4: Prego per tutti coloro che soffrono per questa guerra e in generale per la pace in tutto il mondo.
7: Радуйся, Марія, благодать і покна Господь з тобою.
8: Запрошуємо.
9: Invitiamo tutti i bambini a pregare il rosario insieme a noi.
4: Pace per l'Ucraina e per tutto il mondo.
10: Padre nostro, che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome.
0: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
11: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
12: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
11: Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
12: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
12: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
12: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
12: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
12: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
12: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
12: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
12: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
12: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Le voir et notre bouquet de fleurs est déposé sur l'autel de la grotte de Lourdes, ici dans le jardin du Vatican.
3: Il secondo mistero luminoso, Gesù presente alle nozze di Cana.
2: Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana.
1: Maria disse a Gesù: non hanno vino.
2: Marie dit à Jésus: ils n'ont plus de vin. Puis elle dit aux serviteurs: faites tout ce qu'il vous dira. Jésus changea l'eau en vin et ses disciples crurent en lui. Et maintenant là, nous avons un autre petit film, court film, sur le Moyen-Orient.
4: Molti bambini hanno dovuto lasciare le loro case.
5: Amo pregare perché ci aiuta e ci fa credere in Dio. Qui la situazione è difficile, ci sono molti bombardamenti, quindi dobbiamo pregare. Sentiamo molti rumori spaventosi. Le bombe cadono anche vicino a noi. Le persone che non pregano o non credono a volte possono attraversare momenti molto difficili. Amo Gesù e voglio restare con Lui in Libano. In Siria confidiamo di superare tutte le difficoltà con l'aiuto di Dio e l'intercessione della Vergine Maria. Il rosario è molto importante per noi. Ci ricorda che Dio è sempre con noi, anche nei momenti più difficili.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubarakat samrat batniki sayyidina Yesu al-Masih.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubarakat samrat batniki sayyidina Yesu al-Masih.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubarakat samrat batniki sayyidina Yesu al-Masih.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubarakat samrat batniki sayyidina Yesu al-Masih.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubarakat samrat batniki sayyidina Yesu al-Masih.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubarakat samrat batniki sayyidina Yesu al-Masih.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubarakat samrat batniki sayyidina Yesu al-Masih.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubarakat samrat batniki sayyidina Yesu al-Masih.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: per la mia famiglia, i miei amici e i miei studi.
1: Duame me.
2: Delle mie preghiere chiedo salute, felicità e protezione per la mia famiglia.
3: Voglio che i bambini di tutto il mondo preghino per la pace in Pakistan.
4: Pregate per tutti i bambini del Pakistan, affinché ognuno di loro sia fonte di progresso e prosperità per l'umanità e per la comunità cristiana.
3: Pregate per una buona istruzione e un futuro luminoso per tutti i bambini del nostro paese.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
7: Slame Mariam, Purfusa, Kodante Sate, Duorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapalyasu.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Slame Mariam, Purfusa, Kodante Sate, Duorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapalyasu.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Slame Mariam, Purfuzal, Kudante Sate, Tuorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapalyasu.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Slame Mariam, Purfuzal, Kudante Sate, Tuorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapalyasu.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Slame Mariam, Purfuzal, Kodante Sate, Tuorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapalyasu.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Slame Mariam, Purfuzal, Kodante Sate, Tuorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapalyasu.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Slame Mariam, Purfuzal, Kodante Sate, Tuorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapalyasu.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Slame Mariam, Purfuzal, Kodante Sate, Tuorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapalyasu.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Slame Mariam, Purfuzal, Kodante Sate, Tuorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapalyasu.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Slame Mariam, Purfuzal, Kodante Sate, Tuorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapalyasu.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Il quinto mistero luminoso, Gesù durante l'ultima cena istituisce l'Eucaristia.
1: Cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie.
2: Saint Paolo racconta.
1: Saint Paul raconte que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut trahi, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : voici mon corps qui est pour vous. Puis il prit la coupe en disant : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela en mémoire de moi.
3: Et
1: le film sur Cuba et le Venezuela.
3: Ma molte famiglie non hanno beni essenziali e soffrono molto quando vi sono disastri naturali.
4: Vi chiedo di pregare per il Venezuela affinché abbiamo unione, speranza e molta pace.
5: Per i malati, affinché possano guarire e vivere sani con le loro famiglie.
6: Chiedo a Gesù di guarire il mio paese da tutte le difficoltà.
7: Chiedo a Nostra Signora della Carità di El Cobre di benedire il mio paese.
5: Affinché i nostri governanti possano prendere buone decisioni, affinché non vi sia più la guerra e possano esservi pace e amore.
8: Tu, bambino, che ci ascolti, aiutaci a pregare per Cuba.
5: Chiedo ai bambini di tutto il mondo di pregare affinché i bambini cubani abbiano un futuro migliore. Chiedo a Gesù di prendersi cura di tutti i bambini del mio paese. Grazie per pregare con noi.
9: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
10: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
11: Dios te salve Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
10: Santa María, Madre de Dios, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén.
11: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
10: Santa María, Madre de Dios, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén.
11: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
10: Santa María, Madre de Dios, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
10: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Alla fine di questo rosario preghiamo ancora specialmente per il nostro Santo Padre.
2: À la fin de ce rosaire, prions particulièrement pour le Saint-Père et ses intentions.
1: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.